0: Le logiche della guerra. Nella grande messa Place de la Concorde a Parigi, il Santo Padre, davanti a 800.000 fedeli, sento che avete sete di pace. Sospesi fino alle 12 di oggi i voli in arrivo in partenza da Catania a causa dell'attività in corso dell'Etna che causa una nube eruttiva alta 4 km. La società che gestisce lo scalo invita i passeggeri, prima di recarsi sul posto, di verificare lo stato del proprio volo. Formula 1, George Russell su Mercedes con la vittoria di ieri al Gran Premio a Baku, accorcia in classifica su Kimi Antonelli, leader del mondiale, anche se la distanza dalla vetta 64 punti è ancora ampia. Verstappen invece ha chiuso secondo davanti al compagno di scuderia Jarre della Red Bull. Quinta gara di fila senza podio per la Ferrari, quarto Leclerc, sesto Hamilton. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Una finestra è una finestra.
2: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
1: Vedo.
2: La maniglia centrale è davvero elegante.
1: Sì, bella.
2: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
1: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design.
4: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
5: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
0: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 4 Milano-Brescia code per un incidente tra Trezzo e Cavenago in direzione di Milano, sempre in A4 rallentamenti per un veicolo in panne tra Cormano e Sesto San Giovanni viale Zara in direzione di Brescia; sulla 13 Bologna-Padova altro mezzo in panne tra Monselice e Terme Ugane e provoca rallentamenti in direzione di Padova; sulla 16 Napoli-Canosa invece attenzione perché viene segnalata una perdita di carico tra Candela e Cerignola in direzione di Canosa. Infine, sulla strada statale 18 Tirrena Inferiore è stata chiusa una corsia per una frana dopo l'incrocio Maratea. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
5: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
6: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 per 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Aspetta che devo fare un annuncio importante stamattina, ma è l'annuncio della collection. Visto che parliamo di turismo, andiamo al mare, anzi facciamo la gente di mare con Umberto Tozzi e Raffa.

Raff, l'ultima collection con me, Ignazio, di questa domenica 27 settembre, giornata in cui di cose ne sono successe parecchie. Ho selezionato queste partendo dal 1822, giornata in cui vengono decifrati i geroglifici. Per 2000 anni la lingua dell'antico Egitto era rimasta uno dei più grandi misteri non svelati, in cui era lì nascosta la storia di una civiltà millenaria. Nel 1825 la locomotiva a vapore progettata da George Stephenson effettua il suo primo viaggio ufficiale, percorre 15 km alla velocità di 39 km orari. Ma tipo i treni di adesso, una cosa del genere. Viene manovrato e trasportato. Scusate, viene manovrato proprio dallo stesso inventore.